Ave o Maria, piena di Seno Gesù. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Ave o Maria, piena di grazia. Thank you.